le lampi d'accese favige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

a me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per alzare, chi in amor non mancherà. La luna a me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per alzare, chi in amor non mancherà.

la gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto tonera. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, ma quella, con la rossa, ma seconda, con la smorta, fermo sta.